0: Radioattiva.
1: Radioattiva. Radioactive.
2: Yo, yo.
3: Tito el bambino.
2: Asoma.
3: Live music.